0: Signor, ti dai ma ti sa croce, il tuo Iuve Evangelio, Kyrie Autoteonimo, Igetesime.
1: Kyrie eleison.
0: Sofia, ordia, cusum el tuo